0: Fasite metavo voseo acosumento agio evangelio.
1: Marut in jevis din genefranum shesentinigo in kiniaflum meson kata metse una

Ascenet Anastasis semper Christo, GP volir per Stavros avenge, Vrashe Hone Picos Mostir, Marenes Mopshoi Senseio.